kire nyamwa heri bibi bia beto aso di amamo da bibi bia to me ewe pay ewo oya sorry so ama e ba re sendu me die ero so to me